0: Nakata.
1: Takata.
0: Nakata sta toka hasta.
1: Akatanga tu takatanga. Tatong, matching.